0: chi la governò gli Unni, ma inizialmente non da solo. Questo è poco risaputo, ma è insieme al fratello Bleda. Per gli amici Blade Runner.
1: Non è vero.
0: Che in genere era solito fare un discorso prima delle battaglie.
1: Sì.
0: Si ergeva di fronte a loro e diceva: io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo di bastioni di Orione. Al che di solito Attila dice: minchia Bleda, stiamo invadendo Aquilea, non Alfa Centauri, ecco.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini. Disco Radio parla.
3: Anche di notte ci si muove con lo zio Don Cash su Disco Radio.
4: Disco Radio, ciao Don Cash, Roberto da Parabiago.
3: Salvo
4: da Milano. Guarda.
3: Ciao Salvo da Milano, ciao Roberto da Parabiago. E ciao ancora chi è con noi a quest'ora di notte.
5: Madonna, Antonio dalla provincia di Cuneo.
3: Ciao Antonio dalla provincia di Cuneo, quindi al Piemonte. C'è Don Diablo.

si continua a viaggiare ancora fino alle 4 del mattino, staremo insieme, ragazzi. E sono arrivate le 3. Le 3 è un momento esatto, è il momento esatto che divide la notte dal giorno, secondo me. E allora celebriamolo con la Francia che remixa Charlotte Gardin, remixata dagli Offenbach, in un titolo inglese, The Way We Touch. Let's go.

0: Quanti amici e quante amiche sono connesse con noi ancora?
1: Ciao Don Cash, sono Luca.
0: Ciao Luca, e ancora chi è?
2: Ciao Don, Milena D'Ivrea.
0: Ciao Milena D'Ivrea, buonanotte a entrambi, che belle voci sveglie, nonostante siano quasi le 3:20 nello studio 1 in Disco Radio. Voliamo al 2010 con la notte di Dennis Ferrer. Hey hey!

da fare. A questo punto ci stiamo per salutare. Buonanotte da parte di Don Cash, è tutto. Io ringrazio Matteo Epis e Edo Munari, che rincontro tutti i giorni nella terza ora dell'appuntamento quotidiano dalle 13 alle 16 insieme a me nella family del pranzo. E poi ci risentiamo come sempre nei weekend dalle 23 alle 4. Ma

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89 euro. Una bottiglia da 1 litro di olio extravergine di oliva classico Monini a 4,99 euro. Il sottocosto è valido dal 1° al 10 ottobre in negozio e online.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Promo.
3: Welcome to the party.
4: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.

0: Alzi la mano chi vuol tornare negli anni 90. Ah, ma allora siete nel posto giusto. Su Disco Radio torna anche oggi il Riffing History Extended Version. Abbiamo 60 minuti a disposizione nei quali riascoltare tutte quelle che ci hanno fatto ballare non solo negli anni 90, a dire la verità, ma anche nei primi del 2000. Io mi chiamo Alessia Rovisi, tra un attimo vi porterò nel 96 con i Playa Itti, I Love the Sun. Riascolteremo anche Eddie Wata con la sua Jam, ma subito Pops and Scar, questa è Turn Around.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Shakira, Eddie Wata. Con la sua gemma è appena partito il nostro viaggio nel tempo. Benvenuti su Disco Radio. Si chiama Rhythmic History Extended Version. L'appuntamento che tra un attimo vi farà ascoltare il DJ Dado.
1: Rhythmic History.
2: Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiume di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo. Con prezzi a partire da meno di 8000 euro, grazie al bonus.

0: Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash and Carry Migros, professione Oreca.
1: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
2: Come sempre a quest'ora divento curiosissimo di sapere chi c'è all'ascolto del Riffing History Extended Version. Fatevi avanti con i vostri sms e whatsapp al 393 800 3000. Questo è il nostro numero ufficiale, oppure se volete siamo anche su Instagram. Magari quando parte il vostro Riffing History preferito ci taggate. Disco Radio It, il nostro account ufficiale. Io sono Alessia Roisi. Tra un attimo una bella chicca, New Milk con I Won't Change Your Mind. Ritroveremo Ad Awake on Life e poi Clutch con I Love My Dreams. Subito da 97 DJ Dado, questo è Coming Back.
3: Rhythmic History.
4: Rhythmic History.
3: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: un duo che arrivava da Francoforte, che nel 1994 fece la storia del ritmo con questa Ride in the Night. Sto parlando di Gem & Spoon, appena riascoltati su Disco Radio, e tra un attimo vi riporto nel 98 con Molella.
1: Rhythmic History.
2: Prof. Attila governò gli Unni, ma inizialmente non da solo. Questo è poco risaputo, ma insieme al fratello Bleda. Ah. Per gli amici Blade Runner.
3: Non è vero.
2: Che in genere era solito fare un discorso prima delle battaglie.
3: Sì.
2: Si ergeva di fronte a loro e diceva: io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo di bastioni di Orione. Che di solito ha, cioè, minchia Bleda, stiamo invadendo Aquilea, non Alfa Centauri, ecco.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini. Disco
0: Radio. E visto che siamo nel bel mezzo del weekend, magari qualcuno di voi ha organizzato una gitarella fuori porta, vi ricordo che Disco Radio la potete ascoltare in tutto il nord Italia in DAB, la Digital Radio. Quindi se avete un autoradio di ultima generazione, cercateci anche lì, ci potrete ascoltare in qualità digitale non solo in Piemonte e Lombardia, ma anche in Liguria, in Umbria, in Veneto e in Emilia Romagna. Sono Alessio Aroisi e sono quello che vi fa viaggiare nel tempo ogni sera in diretta tra le 21 e le 22, tra un attimo con Antico, gli Acqua Corona, subito con Molella e Phil J. With This Ring, Let Me Go.
4: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
4: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Non ce la faccio, ragazzi, troppi ricordi. Lei era Corona, anno 1995, I Don't Wanna Be a Star, all'interno del Rhythmic History Extended Version. Tra un attimo anche Kim Lucas.
1: Rhythmic History.
0: E anche oggi si corre tra gli anni 90 e 2000 ascoltando la migliore dance storica qui su Disco Radio. Con voi ci sono io, Alessio Roisi. Tra un attimo torna Regina, i Brothers con 10 100 1000. Prima Let It Be The Night. Rhythmic

0: Lui era Gino Latino con la sua Yo. Si chiude l'appuntamento di oggi con il Rifik History Extended Version. Sono Alessia Roisi, ci risentiamo domani puntuali alle 21 e come sempre in replica nel weekend alle 6 del mattino.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.
3: E allora si parte anche questa mattina, subito dopo la replica di Rhythmic History Extended Version con Alessio, che ritroverete questa sera a partire dalle 21. Si parte con il From Disco to Disco del weekend, tutte le hit più ritmate della città senza interruzioni. Nella prima parte con me sono Fabrizio Sironi, insieme anche al meglio di Belli Svegli. Ma intanto una bella novità l'abbiamo già preparata per voi, è quella delle 7 in punto.
2: Disco.
3: E allora buongiorno anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi, buongiorno a tutti quelli che sono già svegli a quest'ora del mattino di domenica, immaginiamo per lavoro, sarebbe bello se fosse anche per svago, forse anche così. Intanto però abbiamo già preparato una bella novità, non prima di avervi ricordato anche il nostro numero, il 393-800-3000, a cui inviare anche questa mattina i vostri messaggi, mentre arriva il disco nuovo di Robbie Williams e Miss Monique, si chiama Beauty in Us.

piace il nuovo disco di Robbie Williams e Miss Monique, e cioè Beauty in Us, su Disco Radio nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, che continua subito dal 2012 con Pitbull e Don't Stop the Party.

0: Giamelia con Superstar dal 2004 nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend. Stiamo per tornare indietro nel tempo di nuovo, questa volta per sentire uno dei nostri Rhythmic History datato 99.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
4: È A5, fissatelo in testa.
3: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
4: È A5, fissatelo in testa.
3: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
4: È A5, te lo sei fissato in testa?
5: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
6: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
7: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
8: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
7: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
8: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
9: Più di 2000 auto, 2 settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8.000 euro, grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
0: Disco Radio. In arrivo c'è un po' di dance storica, per cui torniamo indietro nel tempo, in questo caso lo abbiamo detto poco fa, fino al 1999, per riascoltare la canzone dei Venga Boy.

0: ascoltato con Lose Myself su Disco Radio. C'è il From Disco to Disco del weekend, ma c'è anche il meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio, che vi facciamo sentire in versione condensata con il meglio della settimana proprio durante il weekend, sia il sabato che la domenica. Lunedì appuntamento con gli astri, il cosmo, le stelle, il fato, e soprattutto con il nostro Mister Lee, che realizza l'oroscopo personalizzato per il più meritevole di voi, questa volta Martina.
1: Fortunata di oggi è Maortina.
0: Martina, prego, certo, sì.
1: Nata 7/11/95, mm-hmm. Martina grandi occhiali.
0: Ah, certo, sì. Grandi occhiali. Vede perfettamente dalla
1: montatura gigante, la gigante montatura.
0: Molto Martina. Bene. Per Martina, cominciamo con cosa, Mister
1: Lee? Sa come fa Martina di cognome?
0: No?
1: Ovo. Mamma mia,
0: che tempi di reazione!
1: Passa 4 secondi, neanche Telepiù negli anni 90 aveva questo ritardo.
0: È la differita. Prego, Mister Lee.
1: Cara Martina,
0: cominciamo con...
1: Partiamo dal benessere.
0: Il benessere per Martina.
1: Martina, non dire gatto se non ce l'hai nel sacco.
0: Uh-huh.
1: Ma soprattutto, ricorda Martina, non dire mulo.
0: No, allora
1: se colli sul dulo.
0: Ah, ecco.
1: Ah, pensato male, Piloni.
0: Mamma mia.
1: Passiamo al lavoro.
0: Il lavoro per Martina.
1: Cara Martina,
0: sì.
1: Non sopporti le mutandine nel sedere, figurati le persone tra le palle.
0: Allora, Mister Lee, ma stamattina cosa l'hai preso?
1: Sì, no, io Astrid, Stella, Gianluca, certo, Pato, certo. Sono loro che pagano.
0: E andiamo avanti con...
1: Molle.
0: No, non ci siamo, Mister Lee, glielo dico, non ci siamo, lo rifaccia, per favore.
1: Allora, per Martina mi impegno
0: dai,
1: molto.
0: Allora, sentiamo.
1: Molle.
0: L'orco cattivo. Però bene, grazie, Mister Lee. Amore per Martina. Prego, prego.
1: Oh, finalmente! Le cose vanno bene, Martina.
0: Sì, sì.
1: Ma non per te.
0: Come?
1: Fine di stelle.
0: Uno c'ha le aspettative proprio migliori.
1: Martina, poi... aspetta e spela. Aspettativa e spela.
0: Certo.
1: Spela. Vabbè. Nel senso che tipo prendi patata e
0: sì,
1: spela.
0: Sì, sì, sì, in quel senso lì. Eppure il lavoro.
1: E ce l'ha lo spela patata a casa.
0: Sì, ce l'ho.
1: Anche noi qua dall'estetista.
2: Belli svegli.

0: Come mai ascoltiamo Disco Radio?
1: Perché Zio Mario e Zio Fabi fanno ridere di più tutte le altre radio.
0: Ciao Disco Radio, siamo
1: Mia
0: e
1: Paola da Gorgonzola.

0: Letta che abbiamo riascoltato con In The Dark su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend. Arrivano anche le previsioni del tempo per le prossime ore che sentiamo insieme.
1: Meteo. Domenica di stampo più estivo che autunnale tra la Lombardia e il Piemonte. In entrambe le regioni infatti non mancheranno ampie zone di sereno e soprattutto temperature diurne particolarmente miti con punte massime fino anche a 26-27 gradi. Minime notturne decisamente più contenute, ma siamo in linea con le medie stagionali, valori che scendono anche al di sotto dei 15 gradi. Settimana prossima inizierà con il ritorno di qualche nuvola, per il momento senza grandi cambiamenti, ma nella seconda parte della settimana temperature in calo. Dettagli con Trebi Meteo.
2: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Serravalle Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9. Bring it back.

0: musica, ci divertiremo un botto ogni pomeriggio. Vi aspetto su Disco Radio dalle 4 alle 7.
1: Arrivano anche le prossime 4 dal 2000, c'è Negro Can con Cadavessa, Casini di Marregué, il disco di The Weeknd dal 2021 si chiama Take My Breath. Ricominciamo da John Summit, di volte Julia Church, c'è Shade of Blue.

0: Io ascolto Baby Svegli perché Disco Radio is my radio. Disco Radio is my radio.
1: Belli Svegli.

Il disco di Negro Khan era il 2000 nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, mentre arriva il meglio di Belli Svegli venerdì, dedicato alla giornata nella quale ci occupiamo dei vostri messaggini a casa.

0: E cioè vi chiediamo di inviarci l'ultimo che avete ricevuto o l'ultimo che avete inviato, l'importante è che sia un messaggio di testo, poi noi li leggiamo uno dopo l'altro su un giro di mazurka e il risultato è questo qua. Hai detto mazurka?
1: Ho detto mazurka.
2: Mazurko Khan.
0: Danny! Vai piano con questa 600, qualche giorno te la metti per cappello. Ciao Christian.
3: Sono una figa mondiale stamattina.
0: Bevuto un botto ieri.
1: Ma veramente mi avete fatto leggere sta cosa?
0: Bevuto un botto ieri.
1: È un macello lì, se non stai attento.
0: Ma si è comportata bene alla fine?
1: Felipe, latte ok per domani.
0: Ginevra ha fatto la cacca.
1: Truffaldino.
0: Guarda che c'è chi piace, anzi, ne preferisce addirittura due di cacca.
1: No! Io ho recuperato i dati della refezione.
0: Sempre. Te l'avevo detto che lo chiedevano GG dopo GG. Comunque potevano aspettare il weekend, ma tranquilla, no problem, GG.
1: Sì, dovrebbero essere 210 euro.
0: Oggi bistecche impanate.
1: La mia mamma.
0: Mi manca Tiffany, me la fai domani, please?
1: Sono sul 166 con Davide e Florencia.
0: Me l'azienda, ma non Peck.
1: Comunque, quella ha già iniziato a scassare il mazzo. Ho messo le Z prima, non so se avete notato.
0: Si chiama dislessia.
1: Con il suo compleanno di...
0: Ben svegliato! Se esci a prendere il pane, mi vedi?
1: Stasera mangiamo le ravioli che ho comprato in frigo, va bien?
0: Lo stesso dottore a Pavia me l'aveva data il 16 ottobre.
1: Donatella.
0: Cosa ti aveva dato?
1: Donatella.
0: Comunque mercoledì prossimo mi sa che vengo ancora, perché questa cosa che me l'ha data Donatella.
1: Dai, domani sera mi porti Nico in via Cappellazzi o ci troviamo da un'altra parte?
0: L'amo tanto.
1: Volete le brioche o facciamo le brave?
0: Io per sicurezza ho preso un'altra tachipirina.
1: Salutatemi. Là.
0: Dovevo prendere appuntamento per pulizia dentale, mi sono dimenticata di dirtelo.
1: Anche il taleggio, quello che avevi preso l'ultima volta, che era proprio buono.
0: Figurati! Te l'ho detto, perché dovrebbero arrivare altri bonifici.
1: Amor, devo cuocere le salsicce,
0: Stasera giochi a scala 40 con me e Andre.
1: Se dopo Firenze non mi sono più svegliata.
0: Che partita, ragazzi! Che partita a scala 40!
4: Belli svegli! Disco Radio! In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Allora mandiamo un po' di saluti anche ad Emanuela che ci sta ascoltando da Torino, a Mauro che invece è sintonizzato da Venegono in provincia di Varese, mentre abbiamo già scelto anche il disco di Topic e Carte Blanche. Suona subito Lucky Ones.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

sono già le 8. Disco Radio. Ancora buona domenica. Allora, a chi si fosse appena sintonizzato, avete scelto Disco Radio anche in questa domenica mattina, momento nel quale state facendo colazione, state leggendo il giornale, cose che forse si facevano molti anni fa. Ora ognuno di noi scorre rapidamente sul proprio telefono per vedere quali sono le ultime notizie. Mentre facciamo tutto questo, in sottofondo c'è la musica di Disco Radio e soprattutto c'è il nostro From Disco to Disco del weekend con una bella novità. Abbiamo scelto Armin Van Buuren. Questa è Take Me Home. Come

La nostra novità delle 8, il disco nuovo di Armin Van Buuren, si chiama Take Me Home, su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend, che continua subito dal 2015 con Madcon.

0: Esatto, un altro dei nostri Rhythmic History in arrivo dal 95.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
5: È A5, fissatelo in testa.
4: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
5: È A5, fissatelo in testa.
4: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
5: È A5, te lo sei fissato in testa?
6: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
7: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi, valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi, 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
8: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
9: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
8: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
9: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
10: Più di 2000 auto, 2 settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra. Qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8.000 euro, grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
11: I want it to be free!
12: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
13: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
12: Globo Sport.
13: E intanto scopri i nuovi arrivi.
12: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
14: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
0: Disco Radio. E allora è già pronto un altro dei nostri Rhythmic History. Questa volta torniamo indietro fino al 1995 per sentire la prossima. Il disco era quello di Ziggy Marley, si chiamava Power to Move Ya. Rhythmic.

si chiama Love Sober, era la canzone di Kamrad su Disco Radio nel From Disco to Disco del Weekend, con il meglio della settimana di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10 con Omar Fantini, con me, sono Fabrizio Seroni, con Marco che ci dà una mano in redazione, l'unico programma che può vantare di avere una compagnia

0: compagnia aerea personalizzata, la Belli Svegli Airlines. Ci colleghiamo subito con il comandante Schianti.
1: Oh mamma, cosa sta succedendo? Che succede? Che succede?
2: Buongiorno, it's Captain speaking. Welcome on board to the Belli Svegli Airlines.
1: Sì?
2: Il capitano Schianti che parla.
1: Oh, benvenuti a bordo di
2: questo volo, il 747-928-54-216, via di parte. Pronto a decollare dalla pista 6 di Lainate.
1: Di dove?
2: Lainate.
1: Di Lainate, ma non c'è l'aeroporto a Lainate.
2: È Lainate in inglese. Ricordo a tutti che il carrello è sceso regolarmente, quindi adesso aspettiamo che torni con la spesa.
1: No!
2: A metà viaggio passeremo con i Gratta e Vinci.
1: Sì.
2: Ho preso l'idea da un concorrente che regala una macchina. Da noi, se siete fortunati, vincete l'atterraggio.
1: Molto bene, molto bene. Non vediamo l'ora di prendere il volo del
2: Schianti. Stiamo attraversando una lieve turbolenza.
1: Sì.
2: Non preoccupatevi, quella forte la riconoscerete, perché smetto di fare annunci e chiamo mia madre.
1: No, comandante.
2: Grazie per aver scelto la Belli Svegli Airlines. Se avete prenotato invece per sbaglio, tranquilli. Anche io volevo fare il ferroviere. Goodbye.
1: No.
3: Belli Svegli. Let's go.

0: Era il 2021, c'era anche la canzone di Majestic per Boney M, si chiamava Rasputin, su Disco Radio, nel From Disco to Disco del weekend, dove c'è posto anche per i vostri messaggi. Anzi, ricordiamo subito il numero a cui potete inviarli, il 393-800-3000.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Let's go! Da MediaWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Dyson. Ad esempio, fino al 5 ottobre, nuova Air Smooth Brush Dyson tua a 249 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
4: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, dal lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
0: Sono pronte anche le prossime quattro. Sentiremo Madonna con Dance Theria, Pump It Up, il disco di Danzel dal 2004, John Summit, che sentiremo invece con

0: Okay, ready?
1: Ascolto Belli Svegli perché è il cuore sintonizzato, non la radio. Ciao, Luca da San Benigno.
2: Belli Svegli. Disco.

0: tu mi fai ridere, ma la risata di Sironi mi spacca. Cristina da Tradate, ciao.
1: Belli svegli.

0: che si chiama Dance Theria su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend, insieme al meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10. Giovedì, giornata dedicata alle rime di spam che ne realizza istantaneamente per voi. Basta un messaggio dove ci chiedete di farlo con il vostro nome, il nome della persona a cui dedicarle e una caratteristica di quest'ultima. Per esempio c'è Federica che ha voluto dedicare le sue a Gherardo. Federica, che fai nella vita?
1: Allora, io lavoro in un come segretaria in un golf club.
0: Ah, però, ragazzi, in un golf club. Vabbè. Niente, no, adesso grideranno al complotto perché chissà come mai avete chiamato Federica.
2: Sai
0: che
2: quanto costa l'iscrizione al golf club?
1: Io tanto quando gioco sempre con voi è sempre in ritardo la DAB, quindi non vinco mai.
0: Certo,
1: ogni tanto.
0: Certo, così ce l'abbiamo fatta. Anzi, Federica, ti presento il nostro spam, poeta indesiderato.
3: Buongiorno, che è un acronimo.
0: Ah sì?
3: La società per la privatizzazione degli armadi a muro.
2: Ah, giusto, sì. Giusto.
0: Perfetto, perfetto.
2: Sono già privatizzato.
0: Allora, spam, ci vuole leggere il messaggio di Federica?
3: Dunque, Federica, il nome di lei,
0: sì?
3: Per Gherardo,
0: sì?
3: Disordinato, ma lo amo ogni volta. Gli dico, scommettiamo che lo trovo, e puntualmente lo trovo. E ogni mese, infatti, mi vado a fare le unghie dall'estetista con i soldi che vinco dalle sue scommesse.
2: Giusto?
3: Certo. Ecco il perché delle unghie.
0: È certo. Secondo me saranno rime d'amore, le vogliamo sentire?
3: Sì.
2: Chissà se le unghie sono a forma di mazza da golf.
0: Potrebbe essere.
3: Vado.
2: 9.
3: Ultimamente ho delle unghie da ghepardo.
0: Sì.
3: Tutto questo grazie al mio Gherardo,
0: certo.
3: Che perde sempre le scommesse perché non si ricorda le sue cose dove le ha messe.
0: Certo, sì.
3: Se posi gli oggetti sempre a caso, poi non li vedi neanche sotto al naso. Intanto l'estetista, che è mia amica, a me rifà le unghie e lei si è rifatta a casa grazie a Federica.
2: Giusto,
0: certo,
2: bello.
0: Certo.
1: Che è vero. Ha comprato casa lei.
0: Chissà come.
2: Anche Oracolo. Complotto. Marco è amico dell'unghista di Federica.
0: Dell'estetista di Federica, può essere.
4: Belli Svegli. Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccolo.

0: le rate.
1: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
2: No, no, non ho niente da mettermi.
3: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
4: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero.
3: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
4: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
5: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
7: Allora, questa volta mandiamo un po' di saluti ad Emily, che ci sta ascoltando da Saronno. Grazie per essere con noi, ma c'è anche Mirko, che invece è sintonizzato da Milano, entrambi lavoratori. Mentre abbiamo già preparato il disco di D.O.D. e Dizzy Bizzou.
8: Disco Radio, from disco to disco weekend.

sono già le 9. Ma ancora una volta buongiorno, allora a chi si fosse appena sintonizzato, siete su Disco Radio, c'è l'appuntamento della domenica con il From Disco to Disco del weekend, la prima parte all'interno della quale trovate anche il meglio della settimana di Belli Svegli, tutto condensato in pilloline che vi facciamo risentire, mentre a proposito di musica abbiamo già preparato una bella novità, il nuovo di James Hype, si chiama Confession.

Mamma che voce, il disco di James Hype che si chiama Confession su Disco Radio, nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, dove c'è un sacco di musica da ascoltare senza interruzioni. Abbiamo già preparato le prossime, arrivano Master KG e Moncibo con Gerusalemme, Peggy Gou e Aya Star con Woman, e poi questa che abbiamo invece recuperato dal 2008 e che certamente ricorderete, il disco di Ian Carey. Su Disco Radio c'è anche Keep on Rising.

0: era il 2020, c'era la canzone di Master KG e Non Cibo che abbiamo appena risuonato su Disco Radio e che si chiamava Gerusalemme, nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend che continua tra poco con uno dei nostri Rhythmic History che abbiamo già scelto dal 2002.
1: Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo. Con prezzi a partire da meno di 8000 euro, grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow. Lasciati stupire.
2: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
3: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
4: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
6: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
7: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
6: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
7: Certo, trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
6: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
9: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
10: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
9: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
10: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
11: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo su la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
0: Disco Radio. Pronti ad alzare il volume della radio per sentire il prossimo Rhythmic History? Torniamo indietro, in questo caso fino al 2002, per risentire la canzone di Elvis vs. JXL, A Little Less Conversation. Rhythmic.

0: Abbiamo risentito con We Are Free su Disco Radio, c'è From Disco to Disco del Weekend, la prima parte del nostro appuntamento dove arriva anche il meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio con Omar Fantini, con me e sono Fabrizio Sironi con Marco che ci dà una mano in redazione, ma soprattutto con la parentesi dedicata ai nostri amici più piccoli, colmi, canzoni, barzellette e battute nel club dei Baby Svegli.
1: Ciao, sono Giuliettina da Cura Carpignano.
0: Ciao Giuliettina.
1: E volevo raccontarvi una barzelletta.
0: Sentiamo.
1: Cosa dice la funga al suo fungo quando le tocca il sedere?
0: Quella
2: è un po' paura.
1: Porcina.

0: Pino.
1: Ma certo,
2: eccoci, certo, certo. Va bene. Pensavo peggio.
1: No, dai, ci fermiamo lì. Pronto.
3: Ciao Giamma, ciao Fabrizio, ripeto, ci conosco.
1: Sì.
3: Allora, ieri mio papà era in vena di riflessioni profonde e a un certo punto, mentre eravamo lì tutti insieme, fa: godetevi ogni secondo, perché il primo fa ingrassare.
2: Sì, vero. Ciao, no, che poi non è vero, giusto, carico i carboidrati.
1: Ma no, ma
0: zio
1: infatti
0: Fabri!
1: Oh, dimmi, Mariolino.
0: Mi è venuta una bellissima.
1: Dai, sentiamo.
0: Sai cosa dice la mamma funga al papà fungo?
1: Cosa dice?
0: Sei andato in piscina a prendere i ragazzi?
1: Questa... Queste gli vengono solo quando ha dormito due ore. Era bellissima. Pronto?
4: Ciao, sono Ivan da Settimo Torinese.
1: Ciao,
4: detto
1: Ivan.
4: Tristezza. Sapete come muore un giocatore di poker?
1: No.
4: Collasso.
2: Certo, è giusto. È giustissimo.
1: Non era male, non era male. Pronto.
5: Ciao Disco Radio. Buon lunedì!
1: Ma buon lunedì anche a te!
5: Oggi vi racconto una barzelletta!
1: Sentiamo!
5: C'è una mamma incinta.
1: Sì? Sì.
5: Con suo figlio al ristorante.
1: Ok.
5: Una signora gli chiede: sta aspettando il secondo? No, sto aspettando il dolce!
2: Sì, perché...
5: Salve, mamma! Dai!
2: Bravo Lori! Bravo! Bravo!
1: Vabbè, stamattina bomba proprio. Belli svegli.

vita di qualità dovete farvi delle domande

0: fa molto sugo e Sissy Rogers che abbiamo riascoltato con Stay su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend dal 2004. Mentre torna l'appuntamento con il meteo, vediamo che tempo farà nelle prossime ore.
1: Meteo. Domenica di stampo più estivo che autunnale tra la Lombardia e il Piemonte. In entrambe le regioni infatti non mancheranno ampie zone di sereno e soprattutto temperature diurne particolarmente miti, con punte massime fino anche a 26-27 gradi. Minime notturne decisamente più contenute, ma siamo in linea con le medie stagionali, valori che scendono anche al di sotto dei 15 gradi. Settimana prossima inizierà con il ritorno di qualche nuvola, per il momento senza grandi cambiamenti, ma nella seconda parte della settimana temperature in calo. Dettagli con Trebi Meteo.
2: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Serravalle Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
3: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
4: Balla per il mio hotel, Don Cash.

0: canzone di Alexia, si chiamava Ulla la la la, che abbiamo appena suonato su Disco Radio dal 1997, mentre torna il meglio della settimana di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio, dove ospite fisso tutti i giorni con le sue recensioni e i suoi recensori, ovviamente, c'è il Cineforum tecnico scientifico del prof Locatelli.
1: Partiamo da Malcolm X, colonna portante. I film di questo celebre duo comico in bianco e nero hanno subito un clamoroso quanto inatteso rincaro.
2: Ah sì?
1: Staglio e Gasolio.
2: No. Vabbè, però questa è la vita.
1: Uno è piuttosto Cicciottelli, ve le ricordate? L'altro è lo Stretto di Hormuz.
2: Esatto.
1: Sarà per quello.
2: E continuiamo con...
1: Andiamo in diretta da Mina da Piacenza.
2: Mina da Piacenza,
1: sì,
2: prego.
1: La Fondital, quest'anno, in onore dello speaker radiofonico più freddoloso che ci sia,
2: sì?
1: Produrrà in suo onore i termosironi.
2: Ma io non sono freddoloso.
1: Sappia, signora Mina da Piacenza,
2: sì?
1: Che il signor Sironi...
2: Sì, il
1: suo l'ha letta questa, e ha letto, e sento che dice: per forza frettoloso, abbiamo tanta pubblicità, ho le canzoni da mettere, e signor Fabrizio, freddoloso. Ah, ecco. E continuiamo con il Nichetti.
2: Non si tiene niente.
1: Niente,
2: ma
1: tutto
2: Maurizio?
1: Quello che è divertente lo dico. No, non lo so, il Nichetti.
2: Il Nichetti.
1: Io lo prendo come quello lì.
2: Ok.
1: Scrive canzoni romantiche struggenti, ma è sempre in ritardo ai concerti.
2: Ah sì?
1: Tiziano Ferrovie dello Stato.
2: No.
1: Eh sì, purtroppo.
2: Allora.
1: Oggi è in sciopero.
2: Ma non è vero. Prego, prego, andiamo avanti.
1: Chiudiamo con...

0: Maurino?
1: Sì, Maurino, prego.
0: Ci parla di una notizia che riguarda il presidente della Cina che pare abbia hackerato tutti i codici delle carte di credito d'Europa.
1: Ah, davvero?
0: Xi Jinping.
1: Questa sta di asilo nido.
2: Belli svegli. Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: E allora al nostro appuntamento di oggi si uniscono anche Sonia da Monguzzo, Marta che invece ci ha scritto da Como, grazie per essere con noi e per averci raggiunto al 393 800 3000, mentre arriva il disco di Kygo e Max McNown.

0: canzone di Major Lazer, era il 2013, c'era anche Watch Out for This su Disco Radio. Mentre chiudiamo così la prima parte del nostro From Disco to Disco del weekend, non vi lascio soli perché è già pronta anche la Vale per il resto della mattinata. Io sono Fabrizio Seroni, se volete ci sentiamo domattina come sempre a partire dalle 6.
1: Disco Radio,
2: From Disco to Disco Weekend.
3: Buongiorno, le 10 del mattino.
1: Disco.
3: Grazie Fabri, ovviamente lo ritrovate domani con tutta la squadra dei belli svegli a partire dalle 6 da solo in solitaria e poi alle 7 arriva tutto il carrozzone. Sono Valentina Guidi, vi accompagno per 4 ore in questa domenica. Benvenuti su Disco Radio a quelli che hanno già la musica nelle orecchie da un po', a quelli che si svegliano presto la domenica mattina per fare cose tipo correre, portare a spasso il cagnolino piuttosto che godersi la colazione. Vi accompagniamo, facciamo da colonna sonora alla vostra giornata. David Guetta, subito You and I, Me and You.

4 le ore da condividere come sempre nel fine settimana, anche in questa domenica che ci raccontate voi al 393 800 3000, il nostro numero con i vostri messaggi, ancora meglio, io lo dico sempre, con una nota audio, così almeno sentiamo anche la vostra voce e capiamo a che punto siete.

0: niente, fino alla fine, Get Busy, Sean Paul, tra poco la storia del ritmo dal 90.
1: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
2: È A5, te lo sei fissato in testa?
3: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa, vieni a trovarmi.

0: e su fassina.it.
1: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi, valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi, 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
2: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
3: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
2: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
3: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.

0: Location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
1: Hotel prenotato, biglietti presi. Manca solo la valigia.
2: Tranquilla, andiamo da Globo.
1: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Ciarro, American Tourister, Rifle.
3: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
4: Globo, tutto per i tuoi viaggi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
6: Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Autowow, lasciati stupire.
7: Disco Radio. Torna l'appuntamento con la storia del ritmo su Disco Radio, un disco dance storico allora e poi l'extended version. 60 minuti dalle 21 con Alessio Loisi, 1990. Adesso Stefano Secchi, I Say Yeah.
8: Rhythmic History.

0: Alan Walker, Ava Max, era Fate su Disco Radio alle 10:30 di questa domenica 4 ottobre. C'è da dire che il fine settimana prendiamo un po' le cose più con calma, no? Non c'è il lavoro, non c'è magari da accompagnare i bambini a scuola, e quindi la domenica ti concedi, che so, una bella colazione fatta a regola d'arte, magari con la famiglia. E quindi vi chiediamo: quando fate colazione durante il weekend, cioè se avete un orario, e poi quando lo fate generalmente durante la settimana? 393 800 3000, perché le persone vorrebbero la colazione a tutte le ore. Ne parliamo tra poco.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89 euro. Una bottiglia da 1 litro di olio extravergine di oliva classico Molini a 4,99 euro. Il sottocosto è valido dal 1° al 10 ottobre in negozio e online.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: 92.
1: Gli italiani amano fare colazione, farla a regola d'arte, soprattutto nel fine settimana. Le nuove generazioni vorrebbero invece dei locali dove la colazione si può fare quando vuoi, durante la giornata. Siete d'accordo? Tra poco Beautiful Now.

0: Disco Radio a chiudere il giro delle quattro senza interruzioni con French Affair, Marcos Boom. Siamo tornati nel 2000. Partenope, Merken Cremont e Serena Brancale, Beautiful Now, quella con cui abbiamo aperto, 10 e 44 minuti. Stavamo parlando di una cosa sacrosanta per la maggior parte degli italiani, ovvero la colazione, che assume dei ritmi decisamente diversi, no? Dalla settimana al weekend, specialmente la domenica. La domenica ti puoi prendere una pausa più lunga, puoi magari concederti di andare al bar a fare una colazione, puoi anche pensare di preparare la colazione a casa con calma per i figli, per la famiglia. Colazione che, come dicevo, è un rito fondamentale nella vita di tanti italiani, ma i suoi prodotti stanno trovando sempre più spazio in un numero crescente di occasioni di consumo. Secondo un'indagine condotta su un campione di 1000 persone tra i 18 e i 70 anni, il 63% degli intervistati consuma prodotti tradizionalmente associati alla colazione anche in altri momenti della giornata, mentre il 31% si concede una vera e propria colazione fuori dall'orario mattutino, una tendenza che riguarda da vicino anche il fuori casa. Il 41% degli intervistati dichiara di essere interessato a locali e bar che offrono prodotti e formule da colazione durante tutta la giornata, percentuale che raggiunge la metà nelle famiglie con figli minorenni. Il fenomeno più evidente ovviamente tra i consumatori più giovani, i cosiddetti colazionisti a tutte le ore, che raggiungono il 38% nella generazione Z millennial e poi il 22% invece dei baby boomers. Mamma, come non mi piace questa definizione. Vabbè, la colazione del mattino mantiene comunque un ruolo centrale, pochissimi sono quelli a non farla mai. A cambiare sono soprattutto le occasioni nelle quali vengono consumati prodotti normalmente associati al primo pasto della giornata. Quasi 8 italiani su 10 li scelgono in altri momenti diurni. La merenda pomeridiana, a metà mattina, a volte proprio una colazione. Le occasioni si estendono anche alla sera, perché lo spuntino serale o notturno, a volte a fine pasto dopo cena, è una bella tazza di latte con i biscotti. Funziona così, ragazzi. Praticamente cosa guida la colazione voluta a tutte le ore? Sicuramente la golosità, questo noi siamo campioni, no? La motivazione più diffusa, il desiderio di rilassarsi o di concedersi una pausa, e ci sta. E poi la praticità, insomma, non ti devi mettere i fornelli. Se poi, vabbè, scegli di farti proprio la colazione americana, quello sì, no? Bisogna cucinare il bacon, magari le uova. Che bello! Una cosa carina che mi piace tanto, ci sono dei piccoli rituali, no? Associati alla colazione, che continuano ad avere un peso nell'abitudine delle famiglie italiane. Ad esempio, utilizzare la propria tazza preferita. Ognuno a casa ha la propria tazza. Funziona così anche da voi. Bene, ragazzi, allora vi chiedo al 393-800-3000 se la colazione la fate ad un orario preciso. Vabbè, in settimana quando si lavora è dovere quasi, ma la domenica, insomma, riuscite a farla anche più tardi. 393-800-3000, vi aspettiamo su Disco Radio.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ah, ma che bello fare colazione tardi la domenica, potersi alzare con calma, e a volte la colazione coincide anche col pranzo, no? Perché uno si può mangiare cornetto o brioche e latte a pranzo.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: To You su Disparate. Stiamo parlando di uno dei piaceri della vita, soprattutto la domenica, ovvero la colazione. Le persone tendono a spostare sempre più là l'orario colazione, tanto che lo sostituiscono al pranzo, per merenda o anche la sera. Insomma, un piacere a cui gli italiani non rinunciano. Voi?
1: Ciao, Antonella Gavi Mercato.
0: Ciao.
1: Io la colazione la faccio sempre verso l'una, tranne la domenica, perché la faccio con le amiche e allora vado più
0: certo
1: presto. Altrimenti faccio il digiuno intermittente e quindi la mia colazione fa colazione pranzo
0: alle 13. Ciao.
2: Ciao Vale, sono tornato a casa.

0: Svalbard, come tu stai menzionando adesso, io se non faccio colazione non connetto. A parte, vabbè, in settimana faccio la colazione a casa, perché alzandomi alle 4:30 del mattino, okay, in bar a Savona sono ancora chiusi, diciamo. E la domenica me lo concedo al bar, mi faccio servire e riverire. Ciao,
1: bravo,
0: Paolo Savona.
1: Ciao Paolo.
2: Katia da Rissone Ost. Allora, io sono sempre di corsa anche il weekend, però sabato e la domenica con la mia migliore amica e l'altra mia amica che ha un bar, andiamo da lei a fare colazione.
1: Bello.
2: Perché io comunque la mia assistenza è dopo le 10:30, quindi alle 9 si va lì, si fa colazione,
1: relax,
2: ci vediamo e poi inizio la mia giornata.
1: Ci sta.
2: In settimana invece di corsa la faccio in studio appena arrivo in clinica, o la faccio per strada, come capita. Un bacione.
1: Un bacione a te. Le 11 precise. Beh, direi che a questo punto la domenica alle 11 si può far colazione, no? Quanti di voi sulla mano in questo momento hanno una bella tazza di caffè fumante tra le mani e magari qualche sfizietto dolce? C'è chi magari si sta preparando per andare al bar a fare colazione. Dai, concediamocelo almeno nel weekend. Robbie Williams adesso, Miss Monique, la novità, Beauty in Us.

0: Enazad, aprire la nostra seconda ora insieme a Robbie Williams e Miss Monique. Buona domenica, io vi ricordo, lo faccio sempre, che siete voi i protagonisti alla radio, quindi votate e scegliete la musica, la vostra preferita, andando sul nostro sito discoradio.it, visto che weekend magari avete anche più tempo per poterlo fare, nella sezione dedicata al Music Club, lì potete scegliere e votare la musica che vi piace di più e ogni settimana, con un pizzico di fortuna, vi potete portare a casa i nostri premi, i nostri gadget. Provateceli, magari siete fortunati. Intanto 393 800 3000, prezioso il nostro numero per i vostri messaggi, per raccontarci come sta andando il vostro weekend. Tra le novità delle scorse settimane torna anche Miley, c'è cioè Best Persuades.
1: Disco Radio.

0: disco del 2008 che torna su Disco Radio. Tra poco invece l'appuntamento, come sempre, ogni ora con la storia del ritmo. Un salto indietro nel tempo, quello che poi vivete tutte le sere in extended version con Alessio Loisi a partire dalle 21. Tra poco sarà 1995, state lì.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!

0: siamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
1: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
2: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
0: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
3: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
0: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
3: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
4: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
5: Disco Radio. Apriamo i cassetti dei vostri ricordi, lo facciamo tornando indietro nel tempo con un disco dance storico allora, extended version invece tutte le sere adesso, 1995.

0: tra domenica mattina. Non muovetevi perché la musica continua. 4 senza interruzione sono già lì pronte per voi.
1: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Serravalle Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
2: Let's go! Da MediaWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti LG. Ad esempio, fino al 5 ottobre, lavatrice LG Slim in classe A, tua a 479 euro. Approfittane subito. MediaWorld.
3: Are you ready? Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16.

0: anche di giorno. Disco Radio.
1: Buona domenica e benvenuti su Disco Radio ai ritardatari. Come sempre, buon relax, buon fine settimana a quelli che sono liberi a casa e un abbraccione virtuale invece a tutti quelli che lavorano. 4 senza interruzione, si riparte da Shades of Blue.

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
3: Tra poco apriamo il nostro pomeriggio insieme. Benvenuti su Disco Radio e buona domenica. Come sempre nella seconda parte del From Disco to Disco Weekend. Rimango qui fino alle 2 del pomeriggio. Sono Valentina Guidi, tra poco la prossima novità. Prima Lucky Ones.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

Offenbach, l'ultima che abbiamo scelto per questa seconda ora insieme, ci riporta dal 2017 con Cacci. Mezzogiorno preciso. Mezzogiorno significa che ufficialmente mettiamo dentro il piedino nel pomeriggio di domenica e quindi è ancora troppo presto per pensare a inizio settimana, troppo presto per buttare la mente al lavoro, relax, cose belle da fare, quali avete? Al 393-800-3000 con i vostri messaggini, adesso novità, si riparte così, Armin Van Buuren.

Armin Van Buren era Take Me Home su Disco Radio, tra le novità che passano in questi giorni. 12:03, così apriamo il nostro pomeriggio insieme, praticamente a metà dell'appuntamento il nostro. Quello della domenica vi accompagno fino alle 2, voi là fuori che state facendo? Al 393-800-3000, adesso tempo di ascoltare un disco che ci ha fatto ballare alla grande nel 2022. Ritroviamo su Disco Radio D'Argent Amico, e si chiama proprio così, Dove si balla?

0: Pharrell Williams, Nile Rodgers su Disco Radio Get Lucky. 12:13, vi accompagniamo con la nostra musica come sempre, senza interruzione durante il fine settimana, e tra poco torniamo indietro nel tempo, lo sapete, no? C'è l'appuntamento con il Rhythmic History, un disco dance storico è già lì pronto per voi dal 2000.
1: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
2: È A5, te lo sei fissato in testa?
3: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi, valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi, 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
5: Più di 2000 auto, 2 settimane per scegliere la tua.

0: di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
1: Disco Radio! Torna all'appuntamento con la storia del ritmo su Disco Radio, un disco dance storico. Allora, l'extended version tutte le sere con Alessio Loisi dalle 21, adesso 2000 come

0: 10:33 minuti nella nostra domenica insieme, pomeriggio appena cominciato, c'è la musica senza interruzione come sempre del From Disco to Disco Weekend, appuntamento con me che poi va avanti fino alle 2 del pomeriggio. Ci siete voi con i messaggi al 393 800 3000 per raccontarci il vostro fine settimana.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
0: Fine settimana d'autunno da passare insieme, tanti gli eventi nelle città, moltissime le sagre in giro nelle nostre regioni, magari segnalateci qualcosa così almeno siete di spunto ai nostri ascoltatori. Adesso Rihanna.

0: per arrivare in fondo al giro delle quattro senza interruzioni, anche Freddie Mercury che ci ha riportato nel 1993 My Oh My, e poi Rihanna e Britney Spears ad aprire. 12:46, tanti gli eventi nelle nostre città, tante le sagre. Fare qualcosa di importante anche nel weekend, perché in questo ci sono due giorni dedicati agli animali nel cuore di Monza, all'interno del rifugio cittadino. Già partito ieri l'appuntamento, è sabato in centro proprio a Monza, per tutte le informazioni relative ovviamente al canile gattile e agli animali presenti. Oggi invece la manifestazione si sposterà nel rifugio EMPA di via San Damiano 21, con apertura dei cancelli alle 14. I visitatori potranno conoscere da vicino i diversi reparti della struttura, del canile al gattile, fino al settore degli erbivori e all'oasi della biodiversità. Per chi arriverà accompagnato dal proprio cane, sarà disponibile anche un servizio di dog sitting durante le visite. Numerose le attività pensate per i bambini, tra laboratori, giochi, trucca bimbi, momenti dedicati anche alla conoscenza degli animali ospitati nell'allegra fattoria. Sarà possibile incontrare pony, cavalli, asini, capre e tanti altri animali. Tra gli appuntamenti più attesi torna anche il concorso Cane Fantasia, arrivato alla 51esima edizione. Le iscrizioni apriranno alle 14 e poi si inizierà alle 15 con diverse categorie dedicate ai cani partecipanti, e poi alle 17 prevista la tradizionale benedizione degli animali in occasione appunto della ricorrenza di San Francesco, seguita poi dalla premiazione al concorso. Quindi se siete nella zona di Monza, un'occasione anche per far conoscere ai vostri bambini la bellezza del mondo animale, e se siete alla ricerca di un cane o di un gatto, magari dargli una nuova famiglia.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: Ancora una decina di minuti e poi c'è un'altra ora da trascorrere insieme. Buon pomeriggio, buona domenica, buon From Disco to Disco Weekend. Sono Valentina, là fuori che si fa al 393-800-3000. Easy Bisou, adesso la prossima, c'è Careful.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

ricordi questa Rebel Yell di Klingande, ci riporta nel 2018, pronti perché da qui parte la nostra ultima ora insieme in questa domenica, le 13 puntuali. Praticamente appena entrati nel pomeriggio insieme e sbucano fuori un po' tutti i vostri appuntamenti, le vostre cose belle da fare. Allora, salsicce e patate. Paolo da Savona ci fa una foto del suo forno che in questo momento sta cuocendo cose buone da mangiare la domenica. E poi c'è chi griglia ancora, come Nico, che in questo momento sta preparando la brace. Ma beati voi, bello, fuori si sta bene, quindi bravi, bravi, bravi. James Hype adesso, Confession.

qui abbiamo fatto un bel salto indietro nel tempo. È 2003 che The Little era Turn Me On. Prima invece la novità di James Hype era Confession. Come sempre vi ricordo che potete votare la vostra musica preferita andando sul nostro sito discoradio.it, anche le nostre novità, e poi ritrovate tutta la musica tra quelle che vi piacciono di più anche nella super classifica di fine mese Top of the Month. Sono Valentina Guidi, voi chi siete? Dove vi stiamo accompagnando? 393 800 3000. Abbiamo scelto anche la prossima, cioè Happiness is

0: Domenica voglio salutare il nostro amico Daniele da Mugio. Da qualche mese si è trasferito a Catania, ma continua ad ascoltare Disco Radio. Bravo, così si fa dall'app. Se ancora non l'avete scaricata, fatelo, così ci portate ovunque con noi, come il nostro ascoltatore. Tra pochissimo la storia del ritmo, si torna indietro fino al 2002.
1: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
2: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
3: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
5: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
4: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
5: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
6: Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow. Lasciati stupire.
7: Il ristorante

0: location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese, a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
1: Disco Radio.
2: Torna su Disco Radio l'appuntamento con la storia del ritmo, il meglio della dance storica, ogni ora e poi tutte le sere con Alessio Loisi e l'Extended Version. Adesso Datura, c'è cioè Will Be One.
1: Rhythmic History.

0: questo è uno tra quelli che metterei come dischi nei cassetti del buon umore, no? Jubal Oschenhaus, 13 e 32 minuti insieme, appena entrati praticamente in autunno. Fatto sta che per molti la mente e il pensiero va direttamente a Natale, no? Quindi c'è chi inizia a programmare il Natale un sacco di tempo prima, sembra una follia, no? Parlare di Natale il 4 di ottobre. Fatto sta che molti aspettano quel periodo dell'anno con impazienza e quindi si portano avanti, e poi ci sono tutti quelli che insomma il Natale non lo amano in particolar modo. Però ci avete fatto caso, no? Già nei grandi store compaiono degli alberi, delle palline accanto alle zucche, ai mostri, che sono decisamente più vicini, no? Per la festa di Halloween. Natale sì, Natale no, lo state aspettando, vi state già preparando? Fatecelo sapere.
1: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Serravalle Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
2: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
0: Parlare di Natale il 4 di ottobre con fuori 25 gradi sembra una follia in una giornata che sa proprio poco, no? Di autunno più d'estate, però molti aspettano il Natale con impazienza e si preparano prima. Lo state facendo anche voi?
2: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: L'ultima che abbiamo suonato per chiudere il giro delle quattro senza interruzioni, Web 1999, Love in Time, Good Old Day, I Love It, We Are Free. Da lì siamo partiti, 13 e 45 minuti nella nostra domenica. Sembra una follia parlare ad ottobre, praticamente appena iniziato, di Natale, però fatto sta che vi sarete accorti, no? Nei grandi negozi, magazzini, compare già qualcosa dedicato al Natale, che siano le palline, che siano le lucine, accanto, come dicevamo prima, ai teschi, ai mostri, alle zucche, quelle di Halloween, che è decisamente più vicino, compare già qualcosa che ci ricorda il Natale. Ben felici quelli che questo periodo lo amano e quindi si preparano con largo anticipo, un po' meno quelli che lo soffrono un po' quel periodo lì. Io sono un po' tra queste, infatti vedere già comparire il Natale tra gli scaffali mi fa storcere un po' il naso. Fatto sta che vogliamo parlare di una che non è una comune mortale come noi, eppure lei si sta già portando avanti. Stiamo parlando di Meghan Markle, che ha deciso di anticipare le festività natalizie con il suo marchio Lifestyle, lanciando appunto un calendario dell'avvento in edizione limitata realizzato in collaborazione con una cioccolateria artigianale di Los Angeles. Il prodotto contiene 24 cioccolatini ed è disponibile in preordine, costa $148, quindi €131. Io non ho mai capito una cosa, comunque poi continuiamo questo discorso, ma perché 24 cioccolatini? Cioè il giorno di Natale rimani a bocca asciutta praticamente, boh, funziona così. Calendario ispirato alla villa di Montecito, la villa californiana della duchessa di Sussex, è evidente già dalla confezione. Il calendario riproduce infatti la casa di Meghan e del principe Harry, decorata per le feste, circondata da palme, con tanto di richiami di animali della famiglia, ovviamente tutta disegnata dalla duchessa. All'interno ci sono, veniamo alla ciccia, 24 cioccolatini gourmet. I gusti riprendono alcuni dei prodotti che hanno caratterizzato finora il suo brand, quindi fragola, lampone, mora, marmellata d'arancia. Non manca nemmeno un cioccolatino decorato con il fiore diventato uno dei simboli del marchio. Bene, calendario dell'avvento, già qualcuno ci sta pensando, già qualcuno pensa al Natale. Io no, anche perché oggi è arrivato Robby Mistretta qualche minuto fa, mi ha detto: ma scusami, parli di Natale e fuori ci sono 24 gradi. Ebbene sì, perché c'è chi si prepara in anticipo. Ragazzi, voi siete tra questi? 393 800 3000.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A conti fatti abbiamo ancora una decina di minuti da trascorrere insieme in questa domenica 4 di ottobre. Come vi dicevo, già arrivato Roby Mistretta per la terza parte del From Disco to Disco Weekend. Ancora musica fino alla novità, Peggy Q, Ira Starr, c'è Human.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: l'ultima, quella che suoniamo per questo pomeriggio insieme. Si chiama Free Your Mind, Prospa su Disco Radio. Arriva anche lui, Robby Mistretta.
1: Oh, ho già tirato fuori. Ciao, l'albero, Robby. Io Vale, ho preparato l'albero, l'albero di Natale.
0: Lo so che è presto per parlare di Natale, ma guarda che non è così per tutti, perché molti
1: hanno
0: si stanno
1: l'albero
0: già
1: dall'anno scorso.
0: Io sì, in casa mia c'è l'albero di Natale 12
1: perenne.
0: Mesi l'anno, certo, ma questi miei amici lo sanno, quindi io sono sempre natalizia in qualche modo, no?
1: Ma che bello, dai, pochi secondi alle due.
0: Ma quella cosa lì non perché io amo particolarmente il Natale,
1: perché
0: ma
1: pigra.
0: Perché no, non perché sono pigra, perché il fatto di fare l'albero di Natale a me mette un po' di malinconia e quindi ho trovato questo escamotage e lo tengo tutto l'anno e quindi non lo devo fare e disfare, no?
1: Ok. Ognuno ha il suo, giustamente.
0: Mi piace. Infatti, quando entrano tipo i tecnici, l'idraulico, l'elettricista, che vedono che cavolo ne so, il 15 di agosto.
1: Ma sbagliato giorno?
0: Vabbè, oh, funziona così. È così. Te li lascio.
1: Ci salutiamoci dicendoci buon Natale, Vale.
0: Sì,
1: c'è David Guetta. Ciao.
0: Ciao.

and Dimmy and You, quindi voi ed io e voi insieme tutto il pomeriggio per 4 ore in un bellissimo pomeriggio, è splendido sole, quindi che si fa là fuori? Dove avete deciso di andare? Dove ci portate? Raccontatecelo, 3938103000, noi vi accompagniamo con la migliore musica, subito c'è anche lui, Will Smith.

0: bellissima domenica pomeriggio con tante tantissime cose da fare che ci state raccontando al 393 800 3000. È una domenica che tra pochissimo ci farà fare un viaggio nel tempo, ci riporterà nel 2002 con Gabri Ponte.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
5: È A5, fissatelo in testa.
4: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
5: È A5, fissatelo in testa.
4: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
5: È A5, te lo sei fissato in testa?
6: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
7: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
8: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
9: Più di 2000 auto, 2 settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da

0: fare colazione. Tra poco parliamo di una nuova colazione australiana.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: È il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89€. Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva classico Molini a 4,99€. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
0: Baristi, preparatevi, magari qualcuno l'ha già fatto, è questo nuovo trend che arriva dall'Australia, tra poco ne parliamo. Ma quando vai al bar a far colazione, cosa ordini? Caffè, cappuccino, moccaccino, frappuccino, dai, cosa? 393 800 3000.
3: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: Disco Radio nella nostra domenica pomeriggio. Ciao a tutti, buon weekend. Io sono Roby Mistretta con voi fino alle 18. Joel Corry, DJ britannico, quindi probabilmente lui più che consumare caffè può consumare del tè. E si può pensare che anche in Australia sia la stessa cosa, essendo stata colonna britannica, quindi con forti influenze. Si può pensare che là bevano più tè che caffè. Invece no, la tendenza dell'Australia è bere caffè, ma tanto caffè, al punto che è arrivato il caffè australiano. Sì, è arrivato anche quello, amici baristi. Ormai magari qualcuno lo fa già da tempo, sai, bar quelli un po' più aggiornati. Si chiama Flat White e in sostanza è un espresso, o meglio doppio espresso, ricoperto da un sottile strato di microschiuma di latte vellutata e lucida. Deve essere spessa circa 0,5, cioè mezzo millimetro, una cosa pazzesca che veramente, se vai al mattino, fa impazzire il barista, perché ormai ce n'è di tutte. Chi vuole in tazza grande, piccola, in vetro, moccaccino, frappuccino, col cacao, voglio il disegno, insomma un delirio. E si aggiunge anche questa nuova bevanda a base di caffè. Non so voi quando andate al bar cosa ordinate solitamente, se volete raccontarcelo 3938103000, qual è la cosa che ordini al bar. Ma ormai io immagino le scene tipo queste da domani.
1: Guardi, io avevo chiesto un latte caldo macchiato freddo, tre caffè di cui uno macchiato caldo, uno macchiato freddo e uno macchiato tiepido.
2: Vabbè, ho capito tutto. Stamattina colpo di libidine, per colazione chinotti per tutti.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus, 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: Agli italiani toccate tutto ma non la colazione. Ma siamo passati dal classico cornetto e cappuccino a tante cose diverse. Mi state raccontando al 393-800-3000 cose ordinate solitamente tradizionalmente. Edizione per Andrea Saronno che dice: io sempre e solo caffè. E tu?
5: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: 24 Ultra nella domenica pomeriggio. Stiamo parlando anche di colazione, lo so, non è magari il momento adatto, ma si pensa già magari al lunedì mattina che sta per arrivare. Cosa si ordina? Perché abbiamo scoperto questo flat white, ovvero questo nuovo caffè e trend che sta per arrivare dall'Australia.
1: Ciao Robby.
0: Buongiorno.
1: Il camionaro.
0: Ciao Enea.
1: Io al bar prendo il classico caffè macchiato,
0: okay,
1: e
0: poi in bagno
1: mi porto da casa perché non sono facili da trovare le carte latte di Vincotto, che sono buonissime.
0: E
1: ciao.
0: Te credo, le tre in punto. Dici altro che cornetto al mattino, quello ti dà la giusta carica. Ciao a tutti, sono Robin Istretta, qui con voi fino alle 18 anche in questa domenica. Stiamo parlando di colazioni, quella che prendete abitualmente quando andate al bar. Sergio da Brescia ricorda quando era militare, il brigadiere che alle 7 ordinava sempre una tazzina di grappa e dice, e c'è ancora, dopo 36 anni c'è ancora, vivo vegeto, quindi partiva veramente in quarta. Tra pochissimo ancora i vostri messaggi, intanto la novità firmata Robbie Williams.

Mi ricollego al messaggio di Sergio da Brescia e del suo ricordo da militare con il brigadiere che beveva questa tazzina di grappa alle 7 sporcata di caffè, quella che magari si può definire scherzosamente con gli amici la colazione dei campioni, fatta magari, ricordo, qualche anno fa era anche quella, se non sbaglio, dei muratori, che non facevano una colazione dolce come facciamo noi, ma con un bel panino, perché va bene la colazione dolce, ma tanti la preferiscono salata, però non la fanno durante l'anno, aspettano le vacanze. Voi? Siete tra questi?

0: su Disc Radio dal 2010. Secondo me in questo periodo qualche colazione da campione di quelle che abbiamo raccontato prima l'ha fatta. Così a naso può averla fatta. Dai, tra pochissimo vi riporto nel 96 con un super Rhythmic History.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
4: È A5, fissatelo in testa.
3: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
4: È A5, fissatelo in testa.
3: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
4: È A5, te lo sei fissato in testa?
5: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
6: Più di 2000 auto, 2 settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
7: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
9: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
10: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle.
9: Cambio armadio? Fatto, a prezzi leggeri.
11: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
12: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
13: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni.

0: Car, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su Fassina.it.
1: Discoradio. Adesso vi facciamo un bel regalo in questa domenica pomeriggio, una chicca ripescata dal 1996, uno di quei dischi che non si sentono tutti i giorni. Celebrate the Love, c'è Zivago.

0: nel posto giusto, anzi sulla radio giusta, come dice Madonna in Dance Story, alzati e balla, sta ascoltando Disco Radio domenica pomeriggio. Tra poco invece vi porto a Vesalla, piccola frazione di Brione in provincia di Brescia, perché lì nell'ultimo periodo è successa una cosa che non si verificava da 58 anni.
1: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre

0: Serravalle Designer Outlet. Vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
1: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Dyson. Ad esempio, fino al 5 ottobre, nuova Air Smooth Brush Dyson tua a 249 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
2: Promo.
3: Welcome to the party.
2: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
4: Tra pochissimo scopriamo cosa è successo dopo 58 anni a Vesalla, cosa si è verificato nuovamente, ma a proposito di cose che non si fanno da un po'. Qual è la cosa che non fai da un sacco di tempo? 3938103000 e non ditemi l'amore.

0: Buzzi e questo nuovo genere musicale, quindi pazzesco, veramente un grandissimo personaggio che abbiamo ritrovato con piacere in questa domenica pomeriggio, domenica nella quale dobbiamo dare anche una bellissima notizia, perché lo dicevamo prima, andiamo a Vesalla, frazione di Brione, piccoli paesini tra le montagne bresciane, perché lì dopo 58 anni cos'è successo? Per le vie del paese si è sentito nuovamente un piccolo pianto. In quel posto non nasceva un bambino, una bambina da 58 anni, certo, una di quelle comunità molto piccole, solo 28 persone abitano questo piccolo paese, quindi c'è anche il coraggio di questi ragazzi giovani di essere restati in questo posto e aver dato alla luce la piccola Diana il 30 settembre scorso e averla portata poi ancora in quel piccolo paese dove c'è stata una grandissima accoglienza, una grande festa, anche perché questa qua è una grandissima notizia. Una nuova vita dopo 58 anni, quindi siamo molto contenti per la piccola Diana e per la famiglia. A proposito di cose che non si fanno da tempo, ma da tanto tempo, qual è la cosa che non fai da tempo in memoria? 393 800 3000.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: Cose che non si fanno da tanto tempo e che secondo me tanti non fanno da un bel po' è quello di Elenar, che al 3938103000 dice: sono tantissimi anni che non vado a teatro. Anch'io, e ogni tanto mi manca. Vorrei andarci. Tu cos'è che non fai da tanto tempo?
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

è nata nuovamente una bambina. Allora mi state raccontando quello che non fate da un sacco di tempo. Davide da Torino dice: da 20 anni non faccio più DJ, ma prima o poi riprenderò. Ed è un po' come andare in bicicletta, si riprende subito, dai. Le 4:01. Perché una cosa che hai fatto per anni ce l'hai lì, la riprendi subito, Davide, non preoccuparti. Quando succederà sarà nuovamente bellissimo. Ciao a tutti, io sono Robin Stretta. Buon weekend, buona domenica, qui fino alle 18 anche con i vostri messaggi che stanno arrivando al 393-800-3000. Cosa non si fa da un sacco di tempo? Siamo anche in periodo e c'è chi dice...

0: sacco di tempo, sentiamo.
1: Buongiorno a tutti, buona domenica. Buona allora, domenica. Cos'è che non faccio da tanto tempo? Non faccio più sport, no. Sono pigra, però tutto sommato va bene uguale. Bisognerebbe stare più attenti alla propria salute, al proprio corpo, sì. Però io ci sto attenta in altri modi. Vivendo serenamente, facendo quello che mi piace.
0: Ci sta, mi piace questa filosofia di vita, la farò mia.

0: tanti là fuori da un bel po' di tempo non ascoltano Miranda, allora lo facciamo tra pochissimo nel Rhythmic History.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
5: È A5, fissatelo in testa.
4: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
5: È A5, fissatelo in testa.
4: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
5: È A5, te lo sei fissato in testa?
6: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
7: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi, valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi, 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffèvergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
8: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
9: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
8: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
9: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
10: Più di 2000 auto, 2 settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra. Qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8.000 euro, grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
11: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
12: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati.

0: pranzo, anzi alla cena di questa domenica sera, altri sicuramente che si stanno già portando avanti, cioè domani cosa mangio, quelli che portano la famosa schiscetta al lavoro, e tra pochissimo parliamo del risparmio portando il cibo da casa.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Prof, Attila governò gli Unni, ma inizialmente non da solo. Questo è poco risaputo, ma è insieme al fratello Bleda. Ah. Per gli amici Blade Runner.
4: Non è vero.
3: Che in genere era solito fare un discorso prima delle battaglie.
4: Sì.
3: Si ergeva di fronte a loro e diceva: io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. Al che di solito Attila dice: minchia Bleda, stiamo invadendo Aquilea, non Alfa Centauri, ecco.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
0: A questo punto della domenica c'è qualcuno che sta già pensando al pranzo di domani. Cosa mi porto al lavoro? La famosa schiscetta. E allora tra poco parliamo anche del risparmio che comporta la schiscetta. Ma tu solitamente al lavoro cosa mangi? 393 800 3000.

0: Ocean House, sarebbe fantastico trascorrere una bella domenica vista oceano in una casetta, magari avete presente, ricordate le serie, i film degli anni, i primi anni 2000 che ci facevano sognare con queste viste sull'oceano pazzesche. Invece no, dobbiamo fare i conti con il tempo. 4 ottobre 2026 fino alle 18 siete con me, ciao a tutti, sono Roby Mistretta e dobbiamo fare i conti anche col nostro portafoglio, ormai lo sappiamo, all'ordine del giorno tutto aumenta, cambiano le abitudini e sempre più italiani al lavoro portano il pranzo da casa, la vecchia e cara schiscetta. Tanti, sai, magari nell'ultimo periodo per comodità, quelli che non hanno la mensa a lavoro andavano a mangiare fuori, ma con tutti gli aumenti che ci sono stati tornano a portarsi il pranzo da casa, perché aumenta tutto rispetto all'anno scorso. Questo sondaggio, questo diciamo studio, dice che è aumentato tutto, anche il pranzo fuori, di circa l'8%, e portandosi la schiscettina da casa si possono risparmiare fino a 3.000 euro l'anno, che non sono pochi, infatti i conti in tasca di una famiglia, insomma, sono bei soldini. Questo studio, diciamo, questo sondaggio ha fatto un calcolo semplicissimo: per un tramezzino, bottiglietta d'acqua e un caffè si spendono circa 7 euro. Allora le persone dicono: me la porto da casa, e così più o meno si fa. Ma voi allora veniamo veramente al popolo, alla realtà là fuori, per l'ultimo pranzo che avete fatto fuori durante una giornata di lavoro, quanto avete speso? 393 800 3000.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

di lavoro. Quanto è pagato l'ultimo? Luisa dalla provincia di Bergamo dice 13,50. L'ultima volta che sono uscita a mangiare con i colleghi, primo, secondo e caffè. Intanto pochi secondi alle 5. Ciao a tutti, sono Roby Mistretta, qui con voi fino alle 18, ancora un'oretta, intanto i vostri messaggi che arrivano al 393-800-3000, si parla di pranzi di lavoro, di schiscette e Federica e Domenico da Torino dicono: nella nostra mettiamo prevalentemente legumi con verdure, quindi si sta anche leggeri per affrontare una bella giornata di lavoro. Tra poco ancora i vostri messaggi, anche perché adesso è tempo di novità, c'è James Hype con...

schiscetta, sì, schiscetta no, schiscetta anche quanto ci fai risparmiare, circa 3.000 euro all'anno almeno, lo dice uno studio, e però ogni tanto si esce anche a mangiare con i colleghi, sai, quell'occasione per fare, diciamo, gruppo, comunella, per parlare, anche per staccare un po', ci sta, ma quanto hai speso per l'ultimo pranzo fuori con i colleghi?

0: o tra un attimo Rhythmic History dal 95.
1: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
2: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Cicco Mario, Lonato e Braone.
3: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
5: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
6: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
5: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
6: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
7: Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8.000 euro, grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
8: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
9: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99 euro.
8: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
9: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90 euro. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
8: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
10: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
11: Disco Radio.
0: È arrivato il momento di riavvolgere il nastro del tempo e riportarlo fino al 1995, anno pazzesco per la dance, nella quale c'erano anche i Tipi Call con la bellissima Round and Round.

0: Situazione tranquilla nelle prossime ore tra Piemonte e Lombardia, con cieli sereni o poco velati. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, è attesa un po' più di variabilità con qualche annuvolamento di passaggio, ma senza particolari fenomeni sul Piemonte, mentre in Lombardia da segnalare qualche rovescio su Alpi e Prealpi. Temperature minime che tutto sommato saranno frizzanti, con valori che non andranno al di sopra dei 15-16 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trabimeteo.
1: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Serravalle Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
2: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti De'Longhi. Ad esempio, fino al 5 ottobre, macchina automatica per caffè in chicchi Rivelia, tua, a 649 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
3: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, dal lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
4: E tra pochissimo ci buttiamo nelle notizie, ma in quelle che probabilmente vi siete persi nel corso dell'ultima settimana. Impegnati a fare dell'altro, allora sapete cosa facciamo. Tra pochissimo le recuperiamo tutte, intanto c'è anche We Are Free.
5: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: Pizzullo. Aveva compiuto 100 anni a giugno, è scomparso nei giorni scorsi, però la sua voce resterà per sempre nei nostri cuori. Passiamo a Charles Leclerc, che cancella tutte le app dei social dal suo telefono perché dice: i commenti e le indiscrezioni mi condizionano, sono sciocchi e rispettosi. Si fa un po' prendere dalla situazione, basta, li cancello, così non guardo più i commenti. E infine commenti che sono arrivati sotto alle notizie del ritiro della patente per Mauro Icardi, ex attaccante dell'Inter. A causa di un video pubblicato dalla fidanzata sono arrivati degli accertamenti, hanno scoperto che tra l'altro aveva anche la patente scaduta, gliel'hanno ritirata fino al 1 gennaio 2099. Se tutto va bene potrebbe tornare a guidare all'età di 105 anni. Poi dovrebbe fare i controlli molto spesso. Ma queste erano le notizie che probabilmente vi eravate persi nel corso dell'ultima settimana.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.

0: Candy, sono Roby Mistretta, godetevi questa settimana, ci ritroviamo qua puntuali sabato prossimo dalle 14, adesso Aloisi, ciao!
1: Dai che il weekend continua, sono le 6 della sera, con voi ci sarò io, Alessia Aloisi, per le prossime 4 ore, continua il nostro From Disco to Disco del weekend col sound di David Guetta e Hypaton, You and I, Me and You.

su Disco Radio. Come sta andando la vostra domenica sera? Mi auguro bene, con qualsiasi cosa decidiate di fare, accompagnatela con le nostre hit, le più ritmate della città, che nel weekend suonano senza alcuna interruzione. Con voi ci sono io, Alessio Ruisi, subito lunedì.

0: ogni volta che la risento i brividi. Pisco Radio, the beat of the city. Medusa insieme a Good Boys, c'è la Piece of Your Heart e tra un attimo torna Gigi D'Agostino.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
4: È A5, fissatelo in testa.
3: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
4: È A5, fissatelo in testa.
3: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
4: È A5, te lo sei fissato in testa?
5: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
6: Più di 2000 auto, 2 settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8000 euro, grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
7: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
8: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
9: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
8: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
9: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
10: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
0: Disco Radio. Amate anche voi gli anni 90? Allora vi do un appuntamento. Ogni sera alle 21 su Disco Radio torna il Rhythmic History Extended Version con la migliore dance storica. Ci sarò io, Alessio Aloisi e perché no, anche lui, Gigi D'Agostino.

0: vissuto gli anni 80, questa se la ricordava bene nella versione di Anita Ward. Aige con Ring My Bell, e tra un attimo torna anche Shape of You.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici

0: e anche social.
1: L'avete scaricata l'app ufficiale di Disco Radio? Ricordate che da lì non solo ci potete ascoltare in diretta streaming, potete scoprire per intero la nostra playlist e votare la vostra musica preferita. Ricordate che votando nella sezione Music Club ogni settimana si vincono i nostri gadget.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: sono John Summit e Julia Church, quelli di Shade of Blue appena ascoltati nel From Disco to Disco del weekend. Tra un attimo ritornano gli Swedish House Mafia.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Come sta andando la vostra domenica sera? Spero bene, accompagnate dalle più ritmate della città senza alcuna interruzione. Siete all'interno del From Disco to Disco del weekend. Ascoltateci anche da casa in TV, canale 8858 di Sky o sul vostro smart speaker. Basta dire Google, fammi ascoltare
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

falsi meccanici, quelli che stanno facendo aperitivo. L'orario è quello giusto, alle 7 della sera. Ancora benvenuti da me, sono Alessia Roisi. Siete all'interno dell'appuntamento del fine settimana di Disco Radio, nel quale vi facciamo ascoltare le nostre hit senza alcuna interruzione. E anche una bella novità, ci sta sempre il nuovo di Robbie Williams, che è tornato insieme a Miss Monique. Questa è Beauty in Us.

set di Miss Monique e l'apparizione a sorpresa di Robbie Williams. Si chiama Beauty in Us, canzone che vi ricordo insieme alle altre potete votare nella sezione Music Club del nostro sito discoradio.it. Ogni settimana vi chiediamo di ascoltare e votare la nostra musica, dirci quella che amate e noi vi premiamo con i nostri gadget. Adesso Sam Sparrow.

0: Michael Gray, subito prima c'era Bad Bunny. E se state qui tra un attimo, torna alla storia del ritmo.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
5: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
7: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
6: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
7: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
8: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della

0: 72 a Colonia Monzese a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
1: Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiume di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
2: Disco Radio. Ogni sera alle 21 vi aspetto qui su Disco Radio per un'ora dedicata a tutte quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primissimi del 2000. Questa non solo ci ha fatto ballare, ma secondo me ci ha anche fatto innamorare. Sui termini di Bibi.

0: da Lucky Ones, Topic e Carte Blanche, e tra un attimo torna anche Joel Corry.
1: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Serravalle Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Ogni sera, dalle 21, Rhythmic History Extended Version. Con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready for this?
0: Domenica sera, in compagnia delle più ritmate della città, senza alcuna interruzione, siete all'interno del From Disco to Disco del weekend. Non dimenticate che ci potete ascoltare in DAB in tutto il Nord Italia, non solo Piemonte e Lombardia, ma anche Liguria, Umbria, Veneto e Emilia Romagna.

0: direttamente dalla provincia di Latina. È da lì che arriva Erika, quella di I Don't Know, ascoltata all'interno del From Disco to Disco del weekend. Benvenuti da me, sono Alessio Roisi, ci sono le nostre hit che suonano senza alcuna interruzione. Tra un attimo Calù e Studio Killers.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: Certo che a quest'ora sono sempre curioso di sapere chi c'è all'ascolto di Disco Radio. Vi va di farvi sentire? 393-800-3000 è il nostro numero di SMS WhatsApp, oppure se volete taggateci su Instagram. Disco Radio IT è il nostro account ufficiale. Subito!

Ma pensa a te come corre il tempo, le 8 della sera. E su Disco Radio continuiamo ad ascoltare le nostre hit, le più ritmate della città senza alcuna interruzione. Io mi presento, sono Alessia Luisi, salutiamo Veronica, lei ci sta ascoltando in questo momento in autostrada in A7. Per essere precisi, ritorno da un bel fine settimana al mare in Liguria. Beh, anche per te il nuovo di Armin Van Buuren, questa è Take Me Home.

cover dei Red Hot Chili Peppers per mano di Armin Van Buuren. Questa si chiama Take Me Home e stiamo riportando a casa tanti di voi che magari hanno fatto una bella gitarella fuori porta, chissà dove siete stati, mare, montagna. Ci sono le nostre hit senza interruzione ad accompagnarvi. Subito torna Ola.

0: Timberlake e Snoop Dogg. C'era Sign e se state qui tra un attimo torna la storia del ritmo.
1: Caffè Vergnano, il tuo caffè sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi 9.620 euro IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
2: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
3: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
4: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
3: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
4: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
5: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
0: Disco Radio. Manca meno di un'ora al ritorno della festa di Disco Radio. Dalle 21 sarà Disco Radio Party e la prima ora sarà dedicata alla migliore dance storica come questa di Simon J, anno 1997, Wanna Be Like a Man.

0: dal mare, sulla spiaggia. Poi le temperature in questi giorni ci accompagnano ancora. Another 54 Ultra con Talk to You. Ma a proposito di meteo, di temperature, quali sono le previsioni per le prossime ore?
1: Meteo.
2: Situazione tranquilla nelle prossime ore tra Piemonte e Lombardia, con cieli sereni o poco velati. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, è attesa un po' più di variabilità, con qualche annuvolamento di passaggio, ma senza particolari fenomeni sul Piemonte, mentre in Lombardia da segnalare qualche rovescio su Alpi e Prealpi. Temperature minime che tutto sommato saranno frizzanti, con valori che non andranno al di sopra dei 15-16 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Travimeteo.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89€. Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva classico Molini a 4,99€. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Let's go! Da MediaWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario, insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Samsung, ad esempio, fino al 5 ottobre, Samsung Galaxy S26 con supervalutazione tuo a 699€. Approfittane subito! MediaWorld.
6: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
0: Ultima mezz'oretta in compagnia delle più ritmate della città, senza alcuna interruzione. Con voi ci sono io, Alessia Luisi, staremo insieme fino alle 22. Tra un attimo riascolteremo Mau P con Just a Little Bit More, General Bass con ICU, subito Fatman Scoop, Be Faithful.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Domenica sera con le più ritmate della città. Benvenuti su Disco Radio da me, sono Alessio Luisi. Continuate ad ascoltarci anche da casa, canale 8858 di Sky o sul vostro smart speaker. Basta dire: ehi Google, fammi ascoltare Disco Radio. Subito, take me back.

0: Ecco, Shawn Mendes si chiude il From Disco to Disco del weekend. Io sono Alessio Luisi, non vado via, resto qui perché adesso ci tocca far festa. Ma le nostre hit, le più ritmate della città senza alcuna interruzione, ritornano il prossimo fine settimana a partire dalle 7 del mattino. Che dite? Facciamo festa?
1: Disco Radio
2: From Disco to Disco Weekend.
0: Vi andrebbe un'ora di dance anni 90?
1: Disco
0: Ma che belli che siete, ben ritrovati da me, sono Alessio Ruisi. Questo qui si chiama Rifinkista Extended Version, cioè all'interno della festa di Disco Radio la prima ora lo dedichiamo a quelle che ci hanno fatto ballare, ma anche cantare, ma perché no anche sognare, nei 90 e nei primi del 2000. Tra un attimo Thunder di Mato Grosso, canteremo come vi dicevo La Regina del Celebrità degli 883, prima Ice & C e Alexia.

0: ci fu lo zampino degli Eiffel 65 nel remix della regina del celebrità. Gli 883 è una di quelle che abbiamo canticchiato proprio in questi minuti in apertura dell'appuntamento con la storia del ritmo. E tra un attimo torna anche AC1.
1: Rhythmic History.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Ciccomario, Lonato e Braone.
7: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8.000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro, tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Autowow, lasciati stupire.
0: Ci sono quelli che ci stanno ascoltando in diretta la domenica sera tra le 21 e le 22, benvenuti, e ci sono anche quelli della replica del lunedì mattina tra le 5 e le 6, tutti accomunati da una cosa: ma come ce la faremo ad affrontare questa nuova settimana lavorativa? Serve un po' di carica, serve un po' di energia, siete nel posto giusto. Con voi ci sono io, Alessio Roisi, che ho selezionato, mi sono permesso di selezionare la migliore dance storica. Tra un attimo Disco Fever di Carly Music Mind, Every Time We Touch di Cascada, subito Sing a Song Now Now di AC1.
9: Rhythmic History.
10: Rhythmic History.
9: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: 2002, questa era la sua Emotion, subito prima datura i Visage con Fade to Grey. Eccoci qua, metà del nostro viaggio, ancora benvenuti su Disco Radio. Tra un attimo arriva la tempesta, dal 98 gli Storm.
1: Rhythmic History.
2: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11.

0: sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Serravalle Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1° al 10 ottobre in negozio e online.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: Non dimenticate che ci sono tanti modi alternativi alla vostra autoradio per ascoltarci. Per esempio in casa ci potete seguire in TV al canale 8858 di Sky, oppure sul vostro smart speaker. Basta dire: ehi Google, fammi ascoltare Disco Radio. Come sempre vi ricordo, scaricate anche la nostra app. Quella lì vi serve, per esempio, se andate in giro per il mondo o semplicemente in metropolitana, vi basterà avere una connessione a internet per ascoltare le più ritmate dal 90 ad oggi, quando vi pare piace. Sono Alessio Roisi, tra un attimo Clubhouse, subito gli Storm con Storm.
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Mario Piperno, in arte Mario Più, arriva dalla provincia di Livorno e lo abbiamo riascoltato con questa sexy rhythm. Anno 1998, tra un attimo su Disco Radio torna Mauro Picotto.
1: Rhythmic History.

0: La migliore dance storica, l'ascoltate ogni sera in diretta tra le 21 e le 22 su Disco Radio. Il buongiorno come sempre anche a quelli che si sono appena svegliati tra le 5 e le 6. Tra poco tornano i belli svegli, prima c'è Picotto con Comodo.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: sentiva lo zampino di Gigi Dag, Vanilla Ice con Ice Ice Baby nella versione del 2001, a chiudere l'appuntamento di oggi con il Riffing Easter Extended Version. Sono Alessio Ruisi, la Dance Storica torna domani alle 21 come sempre in replica alle 5. Ciao!
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: Quanti ricordi adesso? Soul Set!
2: Disco Radio!
1: Disco Radio Party!
2: Soul Set!
4: Soul Set! This is Soul Set.
3: Fino a qui l'extended version di Rhythmic History. E adesso andiamo a suon di House Deep Funky per un'ora, da qui fino alle 11. Sono Fabio Marelli, buona domenica sera. Siamo al 4 di ottobre, insomma già l'inizio del nuovo mese è volato. Era ieri il 1 ottobre, siamo già praticamente al giorno 4. E adesso ce la spassiamo in un super disco radio party che va avanti con il Soul Set. Benvenuti a tutti, la prima di stasera è di DJ Goja, Jason Derulo, Melody, Michiko.

0: Disco. Era il 2023. Mamma che super soul set anche questa domenica sera. Era What You Want ed era solo l'inizio. This is so sad. Anche You Got Assolto con Jamaica un poco fa in mezzo. Finder, Nine Toes con il remix di Carl Cox, Funkerman e Keep Up. Abbiamo aperto insieme a DJ Gojo, Jason Derulo, Melody e Michiko.
1: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
2: Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow. Lasciati stupire.
0: This is Soul Set. Continua il disco Radio Party con il Soul Set, tutta a base di house per funky per questi 60 minuti iniziati da poco. Dai, sono le 10 e un quarto praticamente. Sono Fabio Marelli, un saluto a chi ci ascolta anche sul canale 8858 di Sky, digitale, in streaming, dalla nostra app per esempio. Adesso Light to You.